tranquilla, tiene sguardo trasognato, fa l'indiana o su per giù, fa l'indiana o su per giù. A niente pianza, e ciò è ineducato, non è indizio di virtù, non è indizio di virtù. Potremmo definirla una smargiassa, sì, ma tiendolo per te, sì, ma tiendolo per te. Ma forse è appropriato dire catastrofe, giusto, giusto, sì.

Bene, sfumiamo questo brano, che è il brano che noi utilizziamo come sigla per questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine anche oggi 7 maggio 2026. E ricordo anche che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Bene, allora ora invece passiamo all'ascolto di una band statunitense che più volte l'abbiamo anche passata in questo programma, anche perché insomma hanno fatto all'incirca un 4-5 album. Loro sono statunitensi di Portland, nell'Oregon, e da un loro album datato 2014, che si chiama Savage Machinery, loro sono i Warcry. E tra l'altro questo, lo stesso album poi è stato ristampato per il mercato europeo da un'etichetta italiana, la AG Punk, in contemporanea ovviamente a quando gli ha organizzato un tour europeo. Comunque ci ascoltiamo i Warcry.

E un saluto a tutte e a tutti anche da parte mia per questa puntata del 7 maggio di Zardins Magnetics, giardini magnetici. E questa sera, come sempre, in diretta, ma diciamo così a ranghi ridotti, quindi dovete sopportare la voce di chi sta parlando adesso, per il resto, insomma, degli interventi a voce. E io voglio incominciare con qualche aggiornamento, cose che si trovano, insomma, già, cioè, di pubblico dominio, ma comunque che noi riteniamo di dover dare, così, rimbalzare queste informazioni. In particolare, la Biblioteca Anarchica Disordine di Lecce ha diffuso oggi questo comunicato di un fatto abbastanza grave: perquisizione e arresto a Lecce. Nella mattina del 6 maggio un compagno di Lecce è stato perquisito per delle scritte avvenute in città a gennaio scorso. 9 poliziotti si sono presentati a casa del compagno e della sua famiglia alla ricerca di bombolette spray. Il ritrovamento di un libretto, però, ha fatto sì che il compagno venisse denunciato e condotto in carcere, verosimilmente per quanto previsto dall'articolo 1 Decreto Sicurezza 2025, che ha introdotto l'articolo 270 quinquies del codice penale, che punisce chi detiene materiale con istruzioni contenenti anche tecniche di sabotaggio. Entro 5 giorni si terrà l'interrogatorio di garanzia, seguiranno aggiornamenti. E, è un po' quello che è successo in sordina già anche al compagno, insomma, al palestinese che è detenuto, si trova detenuto a Rossano, che ha anche subito già, insomma, già iniziato il processo, già da più di un anno che si trova dietro le sbarre e di cui abbiamo parlato in passato, attraverso questi pretesti, diciamo, sono arrivati lì in massa per una scritta. Diciamo, tra le altre cose, hanno trovato, nel caso del compagno di Leccese, qui pugliese, hanno trovato questo materiale che loro, si intende le forze dell'ordine, non diciamo il potere giudiziario, e ritengono già configurabile come appunto quel famoso materiale con istruzioni contenenti anche tecniche di sabotaggio, e quindi automaticamente scatta l'arresto e scatta, sì, una serie di problemi abbastanza gravi, pesanti. Tutto per una scritta. Un altro aggiornamento non è proprio tanto recente, ma comunque lo andiamo, insomma, a leggere anche questo da Giustiziami, cronache e non solo dal Tribunale di Milano. Il procuratore generale Cospito vuol leggere libri pericolosi. Alfredo Cospito aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari l'autorizzazione per acquistare una serie di libri e un CD. La direzione del carcere non aveva dato corso alla decisione. Il procuratore generale ha presentato ricorso in Cassazione affinché l'ok dei giudici venga annullato. Quindi lo Stato ha fatto ricorso per bloccare il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che autorizzava il compagno a ricevere, a poter acquistare questi materiali che adesso vi vado a dire. I libri sono Dio gioca a dadi con il mondo di Giuseppe Mussardo, edizioni Castelvecchi, L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, edizioni Adelphi, Gli altri figli di Dio di Catherine Nixey, Bollati Boringhieri, Ghost, sì, non stiamo facendo pubblicità, per capire anche di cosa
che tipo di testi sono: Ghost Story di Peter Straub, edizioni Fanucci, il famigerato CD musicale Who Let the Dogs Out di Lambrini Girls. Il PG solleva, quindi il procuratore solleva, dubbi sulla base delle recensioni prese dalla rivista online Rock Nation, che direbbe che i testi sono espliciti e provocatori, un manifesto contro il sistema, il patriarcato e le ingiustizie sociali. Intrecciano anarchia e attivismo femminista. Secondo la Procura Generale non è opportuno che un detenuto col percorso dell'attuale reclamante acquisti, cioè di Alfredo, acquisti libri e CD veicolanti messaggi di disobbedienza e di contestazione istituzionale. Questo è il clima in cui nei primi giorni di maggio il ministro della giustizia Carlo Nordio deciderà se fare propri, che comunque è già, insomma, è stata sancita già questa cosa, fare o meno, insomma, confermare o meno la tortura del 41 bis. La decisione appare scontata, no? Il detenuto anarchico continua a pagare il coraggio con cui aveva fatto un lunghissimo sciopero della fame contro il carcere duro, che riguarda in Italia oltre 700 reclusi. Tutto ciò nonostante la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo si fosse detta favorevole a sostituire il 41 bis con il regime dell'alta sicurezza meno afflittivo. È una storia che appare senza fine. Quello sciopero della fame è stato considerato in pratica a scopo di terrorismo. È una vicenda in cui la magistratura e politica non litigano, anzi vanno d'amore, d'accordo, e di garantisti in giro non se ne vedono. Firmato appunto il giornalista Frank Cimini. Ricordiamo semplicemente questo punto, cogliamo l'occasione e l'indirizzo per continuare a infastidire, comunque cercare di mandare la solidarietà scritta dentro quel appunto, quel sepolcro, quella specie di fossa che è appunto letteralmente il carcere di Bancali. Alfredo Cospito, carcere Gibacchiddu, strada provinciale 56, civico 4, località Bancali, 0700 Sassari. E, ma dato che ci siamo, ricordiamo anche qualche altro compagno, insomma, a cui si può sempre mandare i saluti. Anna Beniamino si trova a Roma, a Rebibbia, via Bartolo Longo 92, 00156 Roma. E poi abbiamo sicuramente Luca Dolce, carcere di Sanremo, strada Armea 144, 18038 Sanremo, Imperia. Juan Sorroque, Juan Antonio Sorroque Fernandez, Terni, strada delle Campore 32, 05100 Terni. E va bene, adesso sotto mano quelli aggiornatissimi proprio non ce li ho, ci fermiamo qua, ma comunque si sa, insomma, che chiunque li può recuperare nei siti un po' più accurati di questo che sto guardando io, che è aggiornato a settembre 2025.

0: Caraie nel nostro dialetto abruzzese significa la rabbia, quella che ci accomuna, che brucia dentro tutti coloro che non si limitano ad accettare una serie di cose che li rende apatici spettatori delle decisioni di chi detiene il potere senza mai tentare di trasformare.
1: Caraie è anche il reale bisogno di controformare, boicottare, distruggere tutto ciò che si regge sugli sporchi interessi delle autorità, delle multinazionali, ma anche di tutte quelle aziende o individualità le quali, pur di difendere e aumentare il loro profitto, sfruttano, inquinano e uccidono nella totale indifferenza.
0: La RAI è antimilitarismo, antiautoritarismo, antipsichiatria, animalismo, anarchia. La RAI è quella che ti sale quando ti accorgi che il potere si regge su ingiustizie. È la scintilla che ti porta al rifiuto di un sistema che privilegia i pochi a discapito dei molti. Quello che noi proponiamo sopra e sotto il palco con i nostri testi non è un'imposizione, bensì una proposta per scaturire all'interno di ogni singolo individuo una risposta che può avvenire anche criticando i nostri testi e parlandone tutti insieme. Così facendo capiremo che anche voi avrete tirato fuori

Sì, mi sono dimenticato prima, naturalmente, solidarietà al compagno della Biblioteca Anarchica Disordine. Chiaramente siamo distanti geograficamente, ma siamo assolutamente vicini, diciamo, con tutto il resto. È uscito qualche settimana fa il nuovo numero di Olga. Olga è un'importante iniziativa, insomma, che risale già più o meno una ventina di anni fa, di diffusione un sistema per mettere in cercare di rompere l'isolamento dei prigionieri tra di loro e dei prigionieri con la società, insomma, che sta fuori. E consiste in un opuscolo praticamente che viene a richiesta dei prigionieri, viene inviato dentro tutte le carceri italiane. Questo è il numero 160, è l'opuscolo 164. E vado a leggervi leggiamo insieme, diciamo, questa lettera che viene da Terni, da Mohamed Hanoun. Penso che sia, non c'è la data, ma mi pare che penso che sia insomma, di marzo, perché l'opuscolo è dei primi di aprile, quindi immagino febbraio-marzo. Carissime e carissimi, fratelli e sorelle, compagne e compagni. Mi mancate tutte e tutti, vi abbraccio tutte e tutti. Vi scrivo per confermare tutte le nostre parole e intenti chiare, evidenti e non equivocabili. Sin dal primo giorno delle nostre mobilitazioni abbiamo dichiarato pubblicamente che sosteniamo la legittima resistenza del popolo palestinese, sino alla fine del colonialismo nazi-sionista. Chiediamo un cessate il fuoco vero e non quello menzognero, dichiarato dai corrotti venduti a Sharm el-Sheikh.

Il nostro arresto non ha a che fare con i falsi finanziamenti per Hamas o altri. I nostri, fra virgolette, accusatori sanno benissimo che i nostri movimenti sono chiari e trasparenti, come dimostrano i filmati e le ricevute varie. L'obiettivo è quello di colpire il nostro movimento Propal e con questo tentare di censurare, criminalizzare ogni possibile mobilitazione a sostegno della causa palestinese. Dietro le varie accuse di antisemitismo e la loro sovrapposizione all'antisionismo, c'è il chiaro tentativo di silenziare ogni possibile critica all'entità criminale sionista. Per questi motivi dobbiamo riprendere in mano la situazione, chiamando all'unità tutte le realtà, le associazioni, i sindacati di base, i movimenti studenteschi e tutti i cittadini liberi, per non permettere le manovre di isolamento di questa nostra lotta e il suo indebolimento. Alla fine, dal carcere di Terni, dove mi trovo, vi mando i miei saluti rivoluzionari. Siamo forti, coraggiosi e combattenti, siamo fieri di voi. A presto sempre per una Palestina libera dal fiume fino al mare. Annun Mohammad, via delle Campore, che poi è strada delle Campore 32 0500 Terni. Io ricordo a chi dovesse essere in ascolto da un luogo di reclusione che si può richiedere di ricevere Olga. Aspettate. Ecco, sì, scrivendo all'associazione, cioè da un detenuto può, o una detenuta può chiedere all'associazione Ampi Orizzonti, scrivendo all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 20122 Milano. Non lo ripeto, insomma, ogni tanto ricordiamolo che c'è questo importante opuscolo, Olga, insomma, che ha fatto anche un suo percorso e che ha avuto bene o male anche qualcosa inciso, insomma, nel contesto italiano, volente o nolente, insomma, ecco, e quindi è importante che continui e che venga, insomma, conosciuto da chi non l'ha mai sentito.

Eccoci qua di nuovo in voce a tradimento e niente, a questo punto sono le 20:35 del 7 maggio, giovedì 2026. Siete in ascolto di Zardins Magnetics. Se è la prima volta per voi, può sempre capitare. E di solito questa trasmissione appunto alterna momenti di interventi così in voce a importanti, insomma, blocchi musicali che non sono i soliti, appunto sono appunto quelli, quei gruppi di cui parlava seriamente sono quei compagni che suonano, che si autoproducono, che diffondono la musica che noi ascoltiamo e che sono, come diceva il procuratore generale che faceva ricorso all'autorizzazione data dal magistrato di sorveglianza al compagno Alfredo, quei gruppi che diffondono appunto il caos e l'insurrezione e lo scontro e il conflitto, eccetera. Quindi sono gruppi molto importanti. Questa è, dicevo, Zardins Magnetics. A questo punto di solito noi facciamo un intervento un po' così, che esula dagli aggiornamenti, dall'attualità, e ci è rimasto in sospeso dalla puntata precedente un articolone da cui abbiamo preso spunto, insomma, per inoltrarci dimensione così molto molto così tetra, che hanno suggestioni di insomma autosuggestioni di questi personaggi che sono i tecnocrati, no? Grandi tecnocrati degli Stati Uniti d'America. E abbiamo, ecco, ve lo ripeto, abbiamo preso spunto da questo articolo di Marco Dotti, una cosa del genere. Comunque poi lo mettiamo questa volta lo mettiamo nei riferimenti sul blog zardinsmagnetics.noblogs.org, e l'articolo si intitola "I pericolosi azzardi della teologia politica di Peter Thiel". Appunto, adesso io non riprendo tutte le varie cose molto molto così, anche un po' tecnicismi così di bottega, ecco, di bottega universitaria, non so altro come definire, con cui abbiamo accennato l'altra volta, ma noi eravamo arrivati praticamente a questo discorso della maglietta, no? La maglietta diffusa in questi ciclo di conferenze sull'anticristo tenuto da Peter Thiel a Roma circa un mese e mezzo fa, seminario a porte chiuse, biglietti da $200, no? $200, sì, e divieto assoluto di registrazione, eccetera, che ispirati a quattro sermoni sull'anticristo che John Henry Newman pronunciò negli anni 30 dell'Ottocento. John Henry Newman, appunto, alto prelato anglicano, poi convertitosi al cattolicesimo nel 800, appunto alla fine del suo percorso. Dicevo, eravamo arrivati al discorso della maglietta. Quindi lui in questi suoi sermoni, Peter Thiel ha distribuito in omaggio, presumo, non l'ho verificato, ma comunque un momento che lo cerco.
comunque era Don't Immanentize the, the Catechon, no? Perché era, cioè, ovvero non un momento, pausa, che

Niente, non ho perso il segno. Comunque, sì, era Don't Immanentize the Catechon. Allora, il Catechon, che cos'è? Il Catechon è un concetto che appartiene a un determinato ambito di studi, ma che è stato rievocato nel recente, da questo studioso, insomma, del diritto, o a dirsi anche filosofo, Carl Schmitt, no? Che ha partecipato comunque anche al nazismo, insomma, al regime nazista. Il Catechon praticamente è, per Schmitt, la potenza che trattiene il caos e si identifica necessariamente con l'impero, prima l'impero romano, poi appunto lo Stato cristiano cattolico, e quello che noi interessa comunque è appunto che la maglietta dice invece, appunto, sì, riprende un altro detto di un altro studioso, un altro filosofo sempre reazionario. Questa volta si tratta di Erich Vogelin, che appunto aveva concentrata in questa frase: Don't immanentize, appunto. Ma non de Catechon, ma lui parlava di eschaton. L'eschaton è un altro concetto che si riferisce all'escatologia, cioè all'orizzonte di attesa per un rivolgimento, per una salvezza più che altro, no? Che deve arrivare qui in terra. Per dire appunto che c'era tutto questo percorso, secondo Vogelin, vado avanti a riassunti, scusatemi, dobbiamo arrivare noi al nostro punto che ci interessa, quindi banalizzo anche, c'era tutto un percorso del sapere, appunto, chiamiamolo così, moderno, secolarizzato, che aveva acquistato sia attraverso la cultura sia attraverso la conoscenza scientifica una dimensione appunto di tesa all'instaurazione del paradiso in terra. Questo è l'eschaton, no? Don't immanentize the eschaton vuol dire resistete dal voler realizzare il paradiso in terra, perché questo porta appunto alla perdita del messaggio, chiamiamolo così, cristiano. No, non approfondiamo cosa andava sostenendo questo Vogelin. Torniamo a Peter Thiel, però prima un po' di musica, perché ho parlato tanto.

Quindi ecco, ho trovato finalmente il passaggio. Allora, le magliette distribuite alle lezioni di Oxford recavano la scritta Don't humanitize the catechon, una battuta da insider e un avvertimento serissimo del tempo stesso, il gioco di parole sulla celebre formula di Eric Fogelin, Don't humanitize the eschaton, cioè rinunciate a realizzare il paradiso in terra. Aggiunge un livello ulteriore: se immanentizzare l'eschaton significa pretendere di costruire il regno di Dio con mezzi politici, immanentizzare il catecon significa pretendere di identificare con certezza nella storia la forza che trattiene il male, fare un programma di governo. Il rischio, avverte Thiel, è che il difensore si trasformi in ciò da cui pretende di difendere, che il catecon diventi l'anticristo, che Palantir stessa, per così dire, cambi segno. Ecco, passiamo però adesso a un altro contributo, appunto, cioè da un'altra fonte di tutti questi discorsi di Peter Thiel, che è appunto Leo Strauss e René, sono Leo Strauss e René Girard, su cui però sulle cui biografie sorvolo, solo per dirvi che appunto, secondo Peter Thiel, l'illuminismo ha costruito il proprio ordine su una rimozione fondamentale. Ma però, prima di arrivare all'illuminismo, questo suo intervento di molti anni fa, il momento straussiano, approda, diciamo, la tesi di partenza è che gli attentati dell'11 settembre hanno messo in discussione l'intero quadro politico e militare dell'età moderna. Gli eserciti deterrenti, gli stati-nazione razionali, il dibattito pubblico, la diplomazia internazionale. L'illuminismo, sostiene Thiel, ha costruito il proprio ordine su una rimozione fondamentale, ha cioè sepolto la questione della violenza umana sotto il mito del contratto sociale, fingendo che nel momento della crisi universale, la guerra di tutti contro tutti, gli uomini si siano seduti a un tavolo e abbiano stipulato un patto ragionevole. Per Thiel questo è il mito fondante, ossia la menzogna centrale dell'illuminismo, e l'11 settembre ha fatto saltare questa menzogna. Ecco, quindi si approda a questi tre appunto esponenti: Carl Schmitt, Leo Strauss e René Girard. Però qua adesso noi dobbiamo procedere diversamente. Non seguiamo più, saltiamo questo pezzo perché appunto è che è molto contiene degli stimoli, ma noi andiamo appunto a questa specie di conclusione, perché per me, insomma, io non la ritengo tale, nel senso che ha un'impostazione che io non condivido, appunto, dicendo questa cosa del rischio, insomma, come l'ho capita io, questi dispositivi, questi, diciamo, apparati di manipolazione in cui consistono insomma, le cose che fanno praticamente. Le app, insomma, i dispositivi, l'intelligenza artificiale sviluppata, insomma, da Palantir e la società della sorveglianza, no? Lui Dotti sostiene appunto che c'è una ambivalenza, ecco, ma no, è evidente che questa ambivalenza per noi non può essere, insomma, non può essere nell'oggetto, insomma, quell'oggetto lì non ha nessuna ambivalenza, è molto chiaro, insomma, la sua finalità, i suoi scopi sono estremamente chiari. Allora, però noi prima facciamo un passaggio che ci permette di uscirne finalmente da questi incubi qua, ed è appunto questo ennesimo che vi accennavo l'altra puntata, questo Curtis Yarvin, questo veramente odioso esponente, insomma, del pensiero reazionario, programmatore, blogger sotto pseudonimo, architetto intellettuale del movimento neoreazionario, meglio conosciuto come Dark Enlightenment. Allora, lui praticamente riprende quello che vi dicevo, vi accennavo, mi sembra, l'altra volta,
tutta una serie, cioè una, no, questo per un momento, una, quello, bisogna fare una, come si dice, una, un excursus, un attimo, sul fatto che, cioè sul fatto che noi come riferimento, i nostri riferimenti di questa trasmissione sono molto chiari, non sono questi, noi stiamo criticando, che sia chiaro, se non si è capito, noi li stiamo criticando, stiamo per arrivare al momento della critica. E questo Curtis Yarvin è stato, vi dicevo l'altra volta, consigliere di J.D. Vance, ispiratore del programma Doge di Elon Musk, però che riprende praticamente una serie di un personaggio che si è definito qua, questo Dark Enlightenment è un personaggio che si chiama Nick Land ed è britannico e si è mosso appunto un bel po' di anni, più di 30 anni fa, con queste, con queste ciarpame tecnologico, culturale, dai, tutto un cotè, dai, diciamo così, per tutto un cotè di fatto di concetti, questi sì, ambivalenti, ecco, equivoci, ma molto rischiosi, ecco. Ed era questo Nick Land, se non, sì, essere partito con questo concetto di cattedrale, no? Con questa sua critica chiesa fondata, cioè dipartimenti di studi delle università del Nord-Est degli Stati Uniti fondati sul risentimento, no? Fondati, sì, che diffondono risentimento sotto la loro veste progressista, che sono in effetti degli autoritari che dettano legge, no? E poi aveva questo discorso dell'accelerazionismo, no? Che va molto d'accordo con tutta una serie di teorie sul, appunto, portate avanti da questi esponenti, su come ad esempio ovviamente Musk e il cose che do per scontate, ecco, l'accelerazionismo, il transumanesimo, eccetera, insomma l'accelerazionismo consiste in adesso andiamo a soldoni, cioè praticamente le stesse cose che dicevano i futuristi 100 anni fa, praticamente l'intensità del pensiero sta nella velocità, cioè nel bruciare, no? Nel bruciare, nel non fissarsi, ma in questo senso energetico dissipativo e alla fine che difende le forze del presente, concludevo se non sbaglio l'ultima volta. Adesso noi però facciamo una pausa, perché se no non ne usciamo.

Ecco, per sviluppare un po' la critica, ma anche per, come contributo alla discussione, naturalmente siamo aperti a nostra volta a critiche e a, insomma, richieste, a aggiunte, a commenti. Potete contattarci via i nostri contatti. Passiamo a un libretto di cui abbiamo parlato anni fa. Dark Deleuze è di Andrew Kalb, perché penso sia, lo è, americano. Ecco, per darvi un'idea di questo Nick Land sostiene che all'interno dei mercati capitalisti futuri il non attuale ha moneta corrente, che lo rende non una parte immaginaria, ma una integrale del corpo virtuale del capitale, perché è una realizzazione operazionalizzata del futuro. Chiuse virgolette. Quindi, riaperte, mentre il capitale ha un futuro sempre più realizzato densamente, i suoi nemici a sinistra ne hanno solo uno manifestamente inventato. Perché inventato? Perché questi qua, vi faccio l'esempio di J.D. Vance. Per J.D. Vance la disuguaglianza e il conflitto sociale sono invenzioni dei perdenti. Nella realtà non esistono, la realtà di questi qua è fatta di merito, se il tuo status, diciamo, corrisponde a quello che ti sei meritato, non devi appunto pretendere altro, quindi la società deve essere, il pensiero, ma anche la società è strettamente gerarchico e avanti. Torniamo a Andrew Kalb, che adesso dice: il problema allora non... con qualsiasi accelerazionismo è che nessuno porta il processo sufficientemente lontano, vale a dire tutto l'accelerazionismo è condizionale perché fallisce nell'arrendersi al di fuori. Come tale, Land traveste il suo fascismo come un atletismo per nascondere la codardia di difendere le forze di questo mondo, nella fattispecie il tribunale della ragione, l'autorità del mercato e la fede religiosa nella tecnologia. Ecco, allora bisogna cercare una via veramente oscura, dark, no? Non questa finta qua, finto illuminismo oscuro, ma una via seriamente oscura. E passiamo appunto, saltiamo completamente, diciamo, ribaltiamo completamente, la migliore apertura. Siamo passati all'Antiedipo di Deleuze Gattari. La migliore apertura è procurarne una rottura. Deleuze ama ripetere George Jackson delle Pantere Nere, che scrive dalla prigione, che sì, non smetto di fuggire, ma fuggendo cerco un'arma. La frase si applica molto meglio che all'imprigionamento letterale di Jackson a Saint Quentin. Ciò che voleva in realtà era la liberazione dal sistema capitalista americano di oppressione razziale, che è ciò che veramente lo uccise durante il suo ultimo tentativo di fuga, che appunto lui e Jackson fu, insomma, ebbe delle condanne per 11 anni di galera contro un unico anno da scontare nella sua indefinita sentenza per una rapina a una pompa di benzina per 70 euro di bottino, diciamo, dove appunto lui non si capisce neanche bene se era seriamente armato. E, insomma, era anche così su di giri, eccetera. Quindi ecco, non era un, è una cosa che gli è capitata, non, a parte tutto, insomma, a parte anche che ci stava, ecco, anche un gesto di quel genere, ma avrebbe appunto rischiato, era stato condannato ad un anno, ma ebbe 11 anni appunto per tutto il resto, tutte le lotte che svolse dentro il carcere. La necessità delle armi dovrebbe essere chiara. Anche la più terrificante macchina da guerra nomade è oscurata dallo Stato, che chiama alle sue operazioni mantenere la pace. Eccetera, eccetera. Jackson rimane un memento che deve mantenere attiva una linea di fuga rivoluzionaria. La rivoluzione non è un effetto del sistema, sebbene il capitalismo come sistema, che perde da tutte le parti, stabilisca il terreno per una fuga rivoluzionaria. Siamo sempre anti Edipo, no? Deleuze Gattari.
Il brillante guerrigliero Che Guevara, invece questa è farina del sacco di Andrew Culp, il brillante guerrigliero Che Guevara scrisse i passi per una tale danza, per una tale via di fuga rivoluzionaria. Il minuetto. Le guerriglie iniziano circondando una colonna che avanza e dividendosi in numero di punti, ognuno con una distanza sufficiente a evitare che si venga circondati. Una coppia si unisce e inizia la loro danza, mentre un altro punto di guerriglia attacca e sta nel nemico. Dopodiché si ritirano e un punto differente attacca. Quindi il fine, dice Che Guevara, non è l'annientamento, ma immobilizzare fino al punto di fatica, cioè fino a che questi qua si esauriscono, finché il nemico si esaurisce. Questa via di fuga io penso sia molto importante. L'opacità, salto, insomma, l'opacità è il primo principio, qualcosa che imparano dalla lunga tradizione di autonomi anarchici, le cui fazioni più militanti, sì no, si sta parlando di Ticcun adesso, qualcosa che imparano dalla lunga tradizione di autonomi anarchici, le cui fazioni più militanti rifiuterebbero ogni coinvolgimento con le politiche parlamentari, il lavoro, i sindacati e i mezzi di comunicazione. L'orientamento offensivo è il suo secondo principio, sebbene temperato su un famoso verso dell'Internazionale che nel suo testo francese appunto contiene il modo di dire crossen l'air, ovvero con il fondo delle nostre pistole tenute alte nell'aria. Se voi andate a cercare il significato di questa locuzione, troverete appunto che non è tanto traducibile nell'italiano, perché appunto proprio si riferisce a un gesto che facevano i soldati già nei secoli precedenti questo momento dell'Internazionale che nasce con la Comune di Parigi. Quindi nei secoli precedenti anche alla Rivoluzione Francese, puntare il fucile, insomma, verso il basso era un momento di scorno, ecco, era un'umiliazione dopo essere stati sconfitti. Questo gesto si trasforma proprio appunto con la Comune di Parigi nel momento in cui le truppe fraternizzano con il popolo, cioè vuol dire che tutti sono contro lo stato di cose presente, la gerarchia, il militarismo. Torniamo qui a Andrew Culp e stiamo per concludere. Con il fondo delle nostre pistole tenute alte nell'aria, quindi il fondo verso l'aria, verso il cielo, e la canna verso il puntata in basso, sapendo che possiamo portare la lotta nelle trincee o addirittura prenderci il potere, ma lo rifiutiamo in ogni caso. Ticcun è ben consapevole della difficile storia dietro gli assassini di Stato delle Pantere Nere e della Rote Armée Fraction, così essi sanno di resistere alla militarizzazione per timore che diventino un esercito, siano liquidati. Il vantaggio di questo ritiro strategico, tra virgolette, è l'autonomia, specie se il comunismo diventa la nostra guida qualitativa. Ponendo il comunismo come autodeterminazione oppositiva, impiega l'intero apparato sociale di cattura come il suo contrario contro qualsiasi tentazione di impegnare il sociale per qualsiasi risorsa offerta, innalza un'istanza che deve essere soddisfatta da uno spazio parallelo di comunismo. Allora, praticamente siamo arrivati a capolinea, tiriamo le fila. Allora, malgrado quello che ci dicono questi papaveri, no? Malgrado, nonostante tutto quello che ci dicono, a parte che, fra parentesi, ovvero che il caos va, insomma, deve essere
che ci vuole una potenza che trattiene, c'è sempre stata e sempre ci sarà una potenza, ovvero lo Stato, ovvero in questo caso la tecnica fatta Stato, la tecnologia fatto Stato in eterno, che trattiene il caos appunto dalla nostra realtà. Malgrado quello appunto che loro sostengono, stavo dicendo, e che si dicono anche cristiani, le robe per noi non sono così, ovviamente, a parte che noi i croci non ci sono mai piaciute, le croci, ma anche se ci piacessero, comunque si capisce benissimo, chi si accorge, chi sa leggere, si accorge benissimo che questi, anche a questi qua della croce gli frega pochissimo, non sanno proprio di cosa, non credo che sappiano di cosa parlano, ecco. Noi ribadiamo che della croce non ci frega proprio assolutamente niente, e ci interessano altre cose, appunto non portiamo le croci, portiamo una piuma, come diceva anche una canzone. E l'interessante appunto è riuscire a sfuggire a questi apparati di cattura. È interessante perché appunto negli interstizi in cui appunto dove si presentano le possibilità di fuggire, si presentano anche possibilità di aprire, di svoltare, di dare una svolta, di sabotare, ma anche di dare una svolta, anche di ribaltare la situazione a nostro favore. E questo noi sì, non la questione dell'anticristo, è sbagliato dire che il punto è l'anticristo, il punto è il male, la questione del male, queste qua sono, come dice appunto questo l'articolo da cui siamo partiti, e io lo dico appunto, è sbagliato riferirsi, cadere in questa trappola, ecco. Non esiste nessun anticristo, non esiste nessun, ancora meglio, Dio per noi, e esistono invece appunto la possibilità di vie di fuga, di rispondere, di insomma di metterli in difficoltà e di colpirli nelle loro presunte quello che loro ritengono di riuscire a sorvegliare ovunque, su tutto il pianeta, anche su, oltre il pianeta, tutto il cosmo, di avere un progetto preciso per ogni individuo, di abolire l'individuo, di abolire l'unicità insomma degli individui. Tutto questo qua appunto è il loro progetto ideologico, ma noi non ci piegheremo.

Ecco, tengo in sottofondo questa band italiana dell'area abruzzese che abbiamo ascoltato tra un intervento e l'altro. Loro sono la Raie, ovvero la rabbia, come si erano autopresentate all'inizio, da un loro, diciamo, CD, album o mini CD, come insomma, io direi un album, sono oltre una dozzina di brani che questo loro CD è uscito nel 2008 e comunque si chiama Regalasi la propria vita ai padroni, La Raie.

Eccoci di nuovo qui in voce, solo veloci per ricordarvi due appuntamenti importanti, tutti e due purtroppo per noi qui non sono in Friuli ma sono a Trieste. Sabato 9 maggio dalle ore 16, Casa delle Culture, Trieste, Benefit contro la repressione delle mobilitazioni per la Palestina. Voglio spiegare che è primavera, Casa delle Culture, via Orlandini 38, come ho detto sabato 9 maggio dalle ore 16 ci saranno appunto ciclo officina, serigrafia, massaggi, torneo di fionda, angolo bimbi, eccetera, eccetera, incontro dibattito alle ore 18. Alle 19 asta con tre opere dell'artista Chiacchio, scusatemi. 19:30 momento conviviale e selezione musicale, poi dalle 21 musica con canzoni d'autore e altro, insomma, rock e DJ set fino a tardi. Questo era il primo appuntamento. Secondo appuntamento, non meno importante però, invece è per mercoledì, invece, scusate, martedì 12 maggio, ore 19, questa volta in Via del Bosco 12C, è una presentazione e benefit per il quartiere occupato di Pros Fugica, che è un quartiere del centro di Atene. Da 16 anni centinaia di persone costruiscono insieme un modello di vita basato su solidarietà, mutualismo, collettività e autogestione. Oggi Pros Fugica è sotto attacco, lo Stato greco e il governo regionale dell'Attica prevedono lo sgombero immediato dei 400 residenti della comunità. Pros Fugica ha deciso di difendersi e difendere la sua proposta sociale, i suoi abitanti, la sua memoria collettiva fino alla fine per la propria esistenza e liberazione. La resistenza è già organizzata su tutti i livelli. Per questo una delegazione di internazionalisti ha deciso di intraprendere un viaggio per l'Italia con l'obiettivo di costruire una rete di solidarietà tra lotte per dare risonanza al progetto politico di Pros Fugica e per raccogliere fondi. Invitiamo chiunque abbia interesse a partecipare alla serata, ci faremo raccontare la lotta di Pros Fugica, parleremo di diritto all'abitare, quartieri, repressione e gentrificazione. Sto leggendo dal canale Telegram sulla Breccia e ripeto, quindi presentazione benefit per Pros Fugica martedì 12 maggio alle ore 19, Via del Bosco 12C, Trieste.

Bene, teniamo in sottofondo questa band francese, loro sono i Geranium, e tra l'altro ho dimenticato anche di presentarli a inizio, dopo un primo intervento già li avevo fatti, cioè già li avevo inseriti. Comunque loro sono Geranium, band francese esattamente di Strasburgo. E questo è un loro album datato 2018. Ora qui siamo, come sapete, in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, il programma Zardins Magnetics. Siamo un po' agli sgoccioli, sempre in diretta, anche oggi 7 maggio 2026. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Inoltre, se volete contattarci o volete scriverci una mail, insomma una mail tramite posta elettronica, potete farlo scrivendo a liberetutti@autistiche.org. Ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea. Intestando ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Bene, questo è più o meno tutto. Potete anche riascoltare il programma nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, e inoltre troverete anche tutte le scorse, diciamo, puntate di Zardins Magnetics, che è questo programma. Quindi ci salutiamo, ovviamente salutiamo anche chi ci ascolterà domani venerdì in replica sulle due web radio alle ore 11 su Radio Eustachio e nel pomeriggio alle ore 17 su Radiazione. Bene, appuntamento al

penso è stato fatto, come dire, una sorta di micro riassunto, e ci sono le testimonianze vive di alcune delle centinaia di anarchici accorsi in Spagna in sostegno alla rivoluzione sociale. I primi due video sono entrambi in lingua italiana. Il terzo video è in lingua spagnola, ma con in sovra si sente la traduzione italiana sopra, ed è relativo agli anarchici e l'esperienza delle collettività agricole. In questo video ci saranno i racconti di alcuni dei protagonisti dell'autogestione delle terre espropriate ai padroni. Sono le 13:01, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre dalle 11 alle 13, qui nel pianeta delle utopie concrete.

E scettate per guagliune malavita che in tutto cosa sa e sa serrata, che è la voce di Mario Merola in guapparia mixata dal nostro Sergio Sciambra, che proponiamo qui per il Ponte Radio, un amico, un musicista che qui a Napoli si diverte a mixare le canzoni più famose del repertorio napoletano, come sentite, con un'ambientazione abbastanza tecno-elettronica, e ci aiuta a inserirci con questo ritmo all'interno del Ponte Radio di oggi, venerdì 24 aprile, tema energia, che sembra un po', diciamo, cascare a fagiolo per tutto quello che sta succedendo nella particolare congiuntura internazionale, che vede proprio l'energia, la crisi energetica, prendere il primo piano, prendersi la scena in questo momento in cui l'Iran decide di bloccare il canale di Hormuz e mettere in ginocchio l'Occidente, in particolare l'Europa, che non sa dove andarsi a prendere il petrolio, soprattutto per poter far viaggiare i veloci aerei e le macchine delle persone per andare al lavoro, ma soprattutto per andare in vacanza, perché sì, mentre in Medio Oriente si continua a morire sotto le bombe, si continua a morire a Gaza, si continua a morire in Libano, la preoccupazione delle esistenze occidentali sembra quella di come faremo ad andare in vacanza quest'estate con i voli che rischiano di essere cancellati. Una contraddizione incredibile che ha portato noi di Radio Neanderthal a riflettere un poco se davvero tutta questa energia ci serva, ma soprattutto se davvero l'energia come elemento del capitalismo produce delle vere e proprie disuguaglianze, struttura la società attraverso l'accessibilità appunto a determinate quantità di energia, e quindi la struttura riproducendo delle disparità, perché chi ha la possibilità può acquistare la benzina anche a 2-3 euro, chi non ce l'ha deve per forza ritornare a piedi. Ma noi abbiamo un'altra canzone in sottofondo che sta partendo, sempre napoletana, Bisca e Zulu, Iran, una canzone che sembra quasi prevedere il futuro.

0: chi risolverà la crisi mondiale, chi si potrà opporre alla prepotenza americana, bene, Bisca con la voce inconfondibile di Zulu già negli anni 90 immaginavano un futuro in cui nel 2029, quindi ci hanno anche un po' azzeccato, l'Iran potesse opporsi appunto alla prepotenza americana attraverso l'uso di una bomba atomica, mentre gli Stati Uniti proprio in quegli anni, la prima guerra del Golfo, bombardavano il Medio Oriente sempre per questioni legate alla rifornitura energetica. Ebbene, questa canzone ci riporta un po' a questo tema che abbiamo scelto molto particolare, dovuto anche alla particolare congiuntura internazionale che si è venuta a creare. E infatti, come dicevo, sembra che il Ponte Radio insomma in questo momento accetti questa coincidenza e ci dia l'opportunità di parlare di qualcosa che in questo momento per noi è molto molto importante. E infatti abbiamo scelto un paio di testi che ci possono aiutare nei ragionamenti su quello che è una delle, diciamo, delle cose più importanti che caratterizzano la civiltà industriale, appunto il sistema di trasporti. E per ragionare su questo elemento abbiamo scelto di ripescare dalla biblioteca ampissima di Radio Neanderthal un piccolo librettino scritto addirittura nel 1973, uscito per la prima volta, scritto da Ivan Illich, che penso i più sicuramente ricorderanno e conosceranno. È un libro molto molto importante perché ci permette innanzitutto il fatto di sottolineare come gli studi di Illich siano stati molto spesso profetici. Infatti i problemi che solleva questo saggio, che è uscito col titolo in inglese Energia ed Equità, è stato tradotto poi in italiano come Elogio della bicicletta, poi vi spiegheremo anche perché, in cui in questo saggio Illich solleva dei problemi proprio legati allo sviluppo della società industriale, e cioè quello di, in particolare, di non porre limiti a ciò che produce, e che quindi questa cosa non può che avere delle conseguenze estremamente negative, non può che generare una nemesi. Illich voleva mettere in evidenza, usando proprio l'esempio del trasporto, come l'utilizzo di una quantità eccessiva di energia generi necessariamente situazioni di disuguaglianza. Difatti non tutti potevano e possono ancora oggi permettersi di consumare alti quantitativi di energia. C'è insomma chi può prendere magari l'ultimo tipo di SUV, oppure chi ha la bicicletta, raccontava Illich. Il problema è che il sistema si fonda su un continuo aumento dei costi di energia, lasciando indietro chi non possiede una sufficiente quantità di questa preziosa merce. Inoltre, l'impiego sempre crescente di energia ha imposto l'utilizzo degli strumenti dominanti a scapito di quelli conviviali, come appunto potrebbe anche essere una bicicletta. E mentre questi ultimi sono disponibili per tutti, gli strumenti dominanti sono merci acquistabili solo da chi può pagarne il prezzo.
1: Ma che sta questa? Umaro nessuno. E senduto a bordo. Ma che succede? Ma che succede?

E il tema dei trasporti permette ancora una volta di mettere in rilievo un carattere diciamo paradossale degli strumenti industriali, come viene sottolineato all'interno della prefazione della prima edizione italiana, scritta la prefazione da Franco La Cecla, che commenta appunto dicendo: l'automobile è un ossimoro, la risposta individuale alla mobilità finisce per impedire all'individuo di spostarsi. Il traffico e l'imbottigliamento non sono un effetto secondario del sistema, ne sono l'essenza.

E Ivan Illich non solo intuisce questo, ma lo dimostra presentando dei dati ufficiali all'interno di questo saggio. Ad esempio, un americano medio passa 1600 ore l'anno in attività connesse all'automobile, da lavorare per poterla comprare e pagarci le tasse, l'assicurazione, lavarla, utilizzarla, parcheggiarla e via di seguito. In cambio percorre con l'autovettura una media di 12.000 km l'anno. Con un semplice calcolo risulta così che la velocità media raggiunta in un'automobile da un cittadino americano è di 7 km e mezzo all'ora, praticamente la velocità di un pedone. Ma la cosa più importante implicita in questo esempio è che il cittadino medio dedica all'automobile un sesto della propria giornata, di ogni giornata. Per questo lo strumento industriale è uno strumento dominante.

0: Nonostante ciò, diciamo, nessun politico in nessuna parte del mondo ha in programma l'eliminazione del traffico. E questo perché il mito della velocità, esaltato per la prima volta un secolo fa dal movimento futurista, si è trasformato in una vera e propria fide. Questo rende il contenuto di questo scritto come minimo impopolare e ne fa ritenere comunque l'autore un utopista, diciamo nel migliore dei casi, un pazzo nel peggiore. Ancora dall'introduzione, dalla prefazione, leggiamo: Illich ci ha sempre provocato con capovolgimenti impopolari. Ci ha ricordato cosa avevamo perso per un piatto di lenticchie e ci ha messo in guardia contro i pericoli di sistemi che si propongono come soluzione di tutto e finiscono per mettere la nostra vita in prigione. Per questo il suo pensiero è impopolare anche oggi.
1: Non si sta un modo su Niro, Young, che può essere la proprietà di Cocker Un, o Fierro Verre.

All'interno di questo saggio, Energia e Equità oppure Elogio della bicicletta come meglio preferite, l'importante è il contenuto, perché una delle tesi di Illich è che lo strumento industriale sovraefficiente mette in pericolo 5 equilibri fondamentali per la vita dell'uomo, e questi equilibri sono tra loro collegati e vanno salvaguardati. Quella diretta contro l'ambiente è la prima, ma non l'unica minaccia causata dal traffico. Non è perciò sufficiente pensare che il traffico abbia come controindicazione soltanto l'aumento degli inquinanti. Esso infatti distrugge non solo l'ambiente, ma anche le relazioni sociali. Rinchiusi all'interno del loro abitacolo, gli automobilisti non solo non incrociano altre persone, non possono scegliere il percorso che preferiscono, magari quello che passa vicino alla casa di un amico, ma si incattiviscono. Le tipiche relazioni tra automobilisti consistono nel mandarsi reciprocamente a quel paese in occasioni di semafore e precedenze. A Napoli lo sappiamo bene. Ed è anche successo, non solo a Napoli, che qualcuno sia morto a seguito di una lite per un parcheggio. Inoltre, la presenza di propulsori ecologici migliorerebbe la qualità dell'aria, ma non eliminerebbe certo gli ingorghi negli incidenti. E Illich propone una metafora dal contenuto, forte, abbastanza forte. Passare all'utilizzo di motori puliti, se mai fosse possibile, è come passare dall'eroina al metadone. Cioè, si salvaguarda il corpo, ma si continua a sacrificare la psiche. Si continua a restare dipendenti, degradando la propria condizione a schiavo dello strumento. E, letteralmente, dal testo, il passeggero abituale deve adottare una nuova serie di credenze e di aspettative. Incontrarsi significa per lui essere collegati dai veicoli. Ritiene che la libertà di movimento consista in un diritto alla propulsione. Crede che il livello della democrazia sia in correlazione con la potenza dei sistemi di trasporto e di comunicazione. Non ha più fede nel potere politico delle gambe e della lingua. Di conseguenza, non vuole essere maggiormente libero come cittadino, ma essere meglio servito come cliente. Vuole un prodotto migliore, non vuole liberarsi dall'asservimento ai prodotti.

E quanto vale? Per l'individuo vale anche per gli stati, visto che, come già Platone affermava, il cittadino non è che uno stato in miniatura. Nel momento in cui un paese povero sposa l'idea che una maggiore quantità di energia, più attentamente gestita, darà sempre come risultato un maggior volume di beni per più persone, quel paese si chiude nella gabbia dell'asservimento al massimo sviluppo del prodotto industriale. Dunque, non è sufficiente pensare alla salvaguardia dell'ambiente, perché i danni del traffico si manifestano soprattutto a causa di due, diciamo, delle cinque minacce appunto esaminate da Illich, cioè il monopolio radicale e la polarizzazione del potere. Prima di prendere in considerazione va comunque detto che le minacce rimanenti, l'obsolescenza e la superprogrammazione, riguardano anche loro in qualche modo il traffico. Sul rapporto obsolescenza-traffico si può facilmente portare un esempio. Basta ricordare come qualche anno fa, per costringere le persone a sostituire la propria automobile con una più sicura ed ecologica, è stata soppressa per legge, forse qualcuno se lo ricorda ancora, la cosiddetta benzina super, sopprimendo così anche il diritto ad utilizzare vetture che funzionavano con quel tipo di carburante. La mossa successiva è stata quella di modificare costantemente e periodicamente le caratteristiche che rendono un motore ecologico. Così oggi compro un automotore 5, Euro 5, ma probabilmente il prossimo anno, come sta accadendo, potrò entrare in città solo se avrò un Euro 6. Pare, perché diciamo anche tra gli ingegneri queste definizioni si mantengono un po' misteriose, che la differenza essenziale tra Euro 4 ed Euro 5 siano i secondi necessari al catalizzatore per raggiungere la piena efficienza. Nel primo caso 20 secondi, nel secondo appena 25.

i continui perfezionamenti tecnologici che vengono apportati a certi prodotti già affermati sul mercato si traducono spesso in un vantaggio per il produttore assai più che per il consumatore. La complessità crescente dei procedimenti produttivi fa sì che solo i grandi produttori siano in grado di sostituire in continuazione i modelli superati, mentre la domanda del consumatore tende a concentrarsi sui miglioramenti marginali del prodotto, senza alcun riguardo per gli effetti collaterali concomitanti, cioè prezzi più alti, minore durata, utilità più limitata, maggiore onerosità delle riparazioni. È giusto ricordare che negli ultimi anni la costruzione, diciamo, la costrizione all'acquisto di un nuovo modello è stata mascherata dall'incentivo governativo. Insomma, non si può dire che Illich sbagliasse quando poi agli inizi degli anni 70 scriveva che le stesse istituzioni politiche funzionano come meccanismi di pressione e di repressione che indirizzano il cittadino e raddrizzano il deviante per renderli conformi agli obiettivi di

E a quanto pare anche questo tipo di istruzione è perfettamente inutile, visto che gli incidenti più gravi vedono spesso come protagonisti proprio i neopatentati, cioè coloro che dovrebbero avere più fresche nella memoria le regole della sicurezza stradale. E come per la scuola, anche questo tipo di istruzione crea gerarchie, perché chi non ha la patente è di fatto estromesso da una serie di possibilità, anche lavorative. Non solo le zone industriali sono spesso fuori dai percorsi dei mezzi pubblici, ma anche molti concorsi per accedere, per esempio, a un pubblico impiego richiedono la patente come titolo d'accesso. Cioè, questo discorso ci introduce al tema dell'equità e alla polarizzazione del potere. Infatti, le auto hanno trasformato le città in luoghi pericolosissimi per tutti, in particolare per i bambini, che possono giocare solo in luoghi protetti, in cui sono accompagnati solitamente da un adulto in automobile, che a fare le spese del traffico siano le persone più deboli, e quindi, diciamo, è evidente, perché si crede ancora che le auto e il sistema a esso connesso sia una soluzione alle urgenze. E se uno deve andare in ospedale, e i vecchi che non hanno le gambe per camminare, e i bambini, bisogna dire che se ci sono categorie punite dal sistema sono proprio questi tre. Un'ambulanza diventa molto spesso un feretro, vista la vischiosità e l'impenetrabilità del traffico urbano. E quanto a vecchi e bambini, le città sono diventate paurosamente prive di queste due classi. Nuove riserve sono state inventate per rinchiudere dove non diano fastidio. Si chiamano scuole, ospizi, giardinetti o centri per attività ludiche. Una città dove non si può giocare per strada, dove gli anziani non possono stare seduti o appoggiati a osservare la vita che gli passa accanto e che li coinvolge. Una città che ha eliminato la plurifunzionalità degli spazi pubblici non è altro che un parcheggio.

Uno degli aspetti più interessanti del ragionamento di Illich è che al di sopra di una certa soglia di energia è inevitabile che venga meno l'equità sociale, e questa soglia è inferiore a quella che provoca degrado ambientale. Infatti il trasporto, cioè il traffico industrializzato, lo spostamento che utilizza energia ulteriore rispetto a quella metabolica, crea delle distanze ed obbliga la gente a percorrerle. È la nemesi. Ciò che dovrebbe eliminare le distanze in realtà le crea. Nel momento in cui le distanze si dilatano, viene meno l'uguaglianza. Tutti gli uomini hanno le gambe per muoversi, ma con le gambe soltanto non si possono fare centinaia di chilometri in poche ore. Tutti quei chilometri li potrà fare solo il possessore di automobile. Se ci sono le automobili, devono anche esserci strade per farle correre. Ma lungo queste strade crescono pian piano abitazioni, fabbriche, uffici, supermercati, e così sempre più persone si ritrovano costrette a percorrerle. Ed essendo queste strade nate per le automobili, non saranno percorribili con altri tali mezzi. La maggioranza di chi lavora oggi deve percorrere numerosi chilometri al giorno per poterlo fare, e per farlo deve procurarsi un'automobile. Così ha bisogno dell'auto per andare al lavoro, ed ha bisogno del lavoro per comprare e mantenere l'auto. Tutto questo risulta evidente.

0: Maxi Leventino.
1: All'inizio degli anni 30, il Messico si dotò di un sistema di trasporto moderno. I principali villaggi furono collegati da piste o strade in terra battuta. Grossi camion, semplici e solidi, cominciarono a percorrere i loro tragitti a velocità non superiori a 30 km l'ora. Sulle distanze brevi, il camion non costituiva un'alternativa per della gente che era abituata a camminare con pesanti carichi, ma tutti ebbero la possibilità di percorrere lunghe distanze. L'uomo non andava più a piedi al mercato spingendosi avanti il suo maiale, se lo caricava con sé sul camion. Dal 45, ogni anno, 1945, ogni anno non si fa che spendere di più per la rete stradale. Si costruiscono autostrade, fra questo e quel centro maggiore. Fragili automobili sfrecciano su strade lucide di asfalto. I vecchi camion buoni per tutti gli usi sono stati respinti in montagna. In quasi tutte le regioni il contadino deve prendere un pullman per andare al mercato ed acquistare prodotti industrializzati, ma sul pullman non può caricare il maiale e deve perciò venderlo al mercante ambulante di bestiame. Finanzia, con le tasse, la costruzione di strade che recano profitto ai detentori dei vari monopoli specializzati. Il messicano medio ha perduto gran parte della mobilità che il vecchio sistema gli garantiva, senza peraltro guadagnare libertà. Uno studio condotto in due grandi stati tipici del Messico conferma questo giudizio. Meno dell'1% della popolazione in ognuno di questi due stati ha percorso nel 1970 più di 20 km in meno di un'ora. Un sistema di biciclette e carretti, eventualmente motorizzati, avrebbe costituito per il 99% della popolazione una soluzione tecnicamente molto più efficace della tanto

anche in questo modo si creano disuguaglianze. Ad esempio, i prezzi delle case variano a seconda della distanza dalle principali strade, e mentre fino a qualche anno fa era privilegiato chi aveva l'auto più potente e veloce, ora anche lui è imbottigliato in un ingorgo insieme alle utilitarie. Ed il privilegiato è colui che possiede un'auto che assomiglia ad un carro armato e che in caso di incidente può considerarsi ben protetto. Ovviamente questa è una forma di polarizzazione del potere, perché ci si può immaginare la fine che potrebbe fare, che fa il pedone o il ciclista che viene impattato con uno di questi SUV. Inoltre, queste auto che richiamano palesemente i veicoli militari si propongono come oggetto esclusivo proprio perché sono fuori strada. Non sono costrette come le altre a stare in coda, possono perlomeno simbolicamente divorare qualsiasi superficie di terreno. La polarizzazione del potere ci si mostra anche nel fatto che il tempo non è prezioso per tutti allo stesso modo. Oltrepassata una certa soglia nel consumo di energia per i passeggeri più veloci, si crea una struttura di classe, su scala mondiale, di capitalisti di velocità. Il valore di scambio del tempo diviene dominante, rispecchiandosi anche nella lingua. Il tempo si spende, si risparmia, si investe, si spreca, si impiega. Quando una società segna un prezzo sul tempo, tra l'equità e la velocità veicolare si stabilisce una correlazione inversa. L'alta velocità capitalizza il tempo di poche persone a un tasso spropositato, ma paradossalmente lo fa deprezzando il tempo di tutti gli altri. A Bombay solo pochissime persone posseggono un'auto. Esse possono raggiungere in una mattinata la capitale di una provincia. Due generazioni addietro ci sarebbe voluto un'intera settimana per lo stesso viaggio. Adesso spendono una quantità maggiore di tempo per un maggior numero di spostamenti. Ma quelle stesse poche persone, con le loro auto, scompigliano il flusso di traffico delle migliaia di biciclette e di taxi a pedale che circolano nel centro della città. La spesa complessiva di tempo assorbita dal trasporto in una società cresce assai più in fretta del risparmio di tempo conseguito da un'esigua minoranza nelle sue veloci escursioni. Quest'ultimo passo, sempre da Ivan Illich, ci ricorda che la velocità degli strumenti non ha modificato solo lo spazio che ci circonda e in cui viviamo, ma anche il tempo, perché gli orari dei treni, come dice Illich, hanno introdotto il minuto nella società. E nell'era della velocità il tempo è denaro, ma non per tutti allo stesso modo. Il tempo di qualcuno è più prezioso di

0: YouTube. Passiale, boh, ma passiale.
1: Per concludere, diciamo, questo ragionamento, c'è una questione all'interno proprio di Elogio della bicicletta che ormai dovrebbe essere un po' chiara a tutti, cioè quella, diciamo, del monopolio radicale dell'induzione dei bisogni. Infatti, sempre da Elogio della bicicletta, un'industria non impone un monopolio radicale a tutta una società per la semplice scarsità dei beni che produce o perché elimina dal mercato la concorrenza, bensì grazie alla capacità che possiede di creare e plasmare un bisogno che essa soltanto è in grado di soddisfare. E si è visto, diciamo, come sono andate le cose per il trasporto. All'inizio l'automobile era un lusso per pochi, che nel tempo questo poi è stato invece trasformato in una necessità per tutti. Si sono create le strade per permettere ai privilegiati di andarvi con la propria vettura, ma poi quelle stesse strade hanno creato distanze percorribili solo in automobile. È il destino di qualsiasi strumento dominante, è la sua natura, e non vi si può porre rimedio con interventi di giustizia distributiva. Molto interessante è questo passo. Immagino che cosa accadrebbe se l'industria del trasporto potesse in qualche modo distribuire più adeguatamente il suo prodotto. Un utopico sistema di trasporto rapido e gratuito per tutti porterebbe inevitabilmente a un'ulteriore espansione del dominio del traffico sulla vita umana. Come si configurerebbe questa utopia? Il traffico sarebbe organizzato esclusivamente in funzione dei mezzi di trasporto pubblici, verrebbe finanziato mediante un'imposta progressiva, calcolata in base al reddito e in base alla distanza del domicilio del contribuente dalla fermata più vicina e dal posto di lavoro. Sarebbe concepito in modo da permettere a chiunque di occupare qualunque posto, secondo il principio che chi prima arriva viene servito prima. Nessun diritto di precedenza verrebbe riconosciuto al turista, al medico o all'autorità. In un simile paradiso degli sciocchi tutti i passeggeri sarebbero uguali, ma anche tutti in egual misura consumatori, coatti di trasporto. Ogni cittadino di questa utopia motorizzata sarebbe egualmente privato dell'uso delle gambe ed egualmente impegnato a far proliferare le reti di trasporto.

E quindi, seguendo l'analisi di Illich, discorrere di crisi energetica non significa altro che proseguire nell'opera di asservimento dell'uomo alle macchine, agli schiavi energetici, come stesso Illich ci definiva. Anche lo sviluppo ipotetico di una quantità enorme di energia pulita non placherebbe la sete energetica che rende automi gli individui e li conduce verso un illusorio progresso. Ingozzare la società di energia non significa condurre al benessere, e molte volte il lamentarsi di crisi energetica presuppone la legittimazione a nuove misure di prelievo fiscale, presentate come necessarie per la ricerca di ulteriori processi. Tale controricerca è così battezzata da Illich per il carattere anti rispetto all'umana causa. E la dipendenza, diciamo, assoluta del trasporto, questa illusione di guadagnar tempo attraverso montagne di cavalli a vapore, non maschera la reale insoddisfatta penuria di tempo, diversamente gestita da società industrializzate e altre meno avanzate tecnologicamente. Ma allora questa crisi energetica, questo bisogno di energia e molto spesso di petrolio, è un qualcosa di cui lo stesso capitalismo si alimenta, ma forse può anche essere il suo punto debole.

Guerra di frontiere, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, guerra di frontiere, pace, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere, guerra di frontiere.

E ciao a tutte le ascoltatrici e a tutte le ascoltatori di questo Ponte Radio. L'energia di cui ho pensato di parlarvi oggi è l'energia intrinseca nel corpo umano, l'energia vitale potremmo chiamarla, ma non mi voglio riferire a quel tipo di energia che interessa il più delle volte delle filosofie orientali. Mi voglio riferire all'energia basale, a quell'energia che viene fuori dal semplice, magari non semplice per tutti, ma dallo studio della composizione corporea e quindi dal un po' troppo, diciamo inopportunamente a volte chiamato e scomodato, metabolismo basale, che serve, è utile a calcolare il fabbisogno energetico di ogni soggetto. Quindi ritorna il tema dell'energia del corpo umano in qualche modo. E qualcuno che ci sta ascoltando si chiederà perché mai ci dovrebbe interessare questo calcolo del fabbisogno energetico e quindi del metabolismo basale di cui stavo parlando prima. Forse per qualcuno è abbastanza automatico pensare che in effetti in questa fase storica è corretto e opportuno parlare della produzione di energia, che è il caposaldo probabilmente del capitalismo e del processo di sfruttamento del lavoro della popolazione umana, ma ho pensato di uscire un attimino fuori tema perché in qualche modo, come proverò a dire dopo, le due cose si ricollegano perfettamente.

E dicevo che è interessante secondo me parlarne, perché ognuno di noi ogni giorno fa i conti con la quantità di energia che produciamo, con il ruolo che svolge la nostra stessa energia nel sistema mondo, non solo nell'ingranaggio produttivo della catena capitalistica, ma purtroppo anche quell'energia che a volte pensiamo essere libera dallo stramaledetto lavoro, ma l'energia che dedichiamo al nostro tempo libero. E poco fa chi mi ha preceduto ha citato Ivan Illich nell'elogio della bicicletta, e io suggerisco, non lo citerò tal quale, ma un altro testo sempre di Illich, che è La disoccupazione creativa, che può essere interessante proprio perché va a parlare del tempo libero, e quindi anche di, appunto, sempre dell'energia che pensiamo essere libera da questo sfruttamento, che in qualche modo è invece strettamente collegata e proprio scandita dai tempi del lavoro, e che finisce nello stesso identico ingranaggio produttivo.

questa energia in esubero che l'essere umano produce crea sicuramente diseguaglianze sociali, che lo stesso assunto per cui, diciamo, questo paese è passato ad avere negli anni del dopoguerra gravi carenze alimentari, ma cresce, diciamo, esponenzialmente il numero di persone in sovrappeso ed obeso dal dopoguerra ad oggi, fino a una decina di anni fa si pensava che questa, diciamo, sorta di epidemia di obesi e sovrappesi, quindi questo esubero di introito energetico che produce questa obesità e questo sovrappeso, si potesse placare e governare con i programmi di prevenzione e della riduzione del rischio, eccetera eccetera, statali, che in realtà, se vogliamo, anche io personalmente, ma non solo, parecchio tempo fa si pensava che fossero assolutamente solo utili a fare cassa per la finta prevenzione. Ma il motivo per cui si ricollega al complesso energetico un po' più ampio è che non solo non si placa, diciamo, questo eccesso di iperproduzione energetico, ma essendo la questione cibo una dipendenza, come tutte le altre dipendenze create dal sistema statale, quindi farmaci, sostanze, eccetera eccetera, sono soltanto destinate a aumentare per una produzione, io dico, di energia in più, in questo caso parlando dell'energia umana, che si va a accumulare in una sorta di palla esplosiva sotto forma di grasso, sovrappeso e accumulo energetico, appunto.

Dato che tutto sommato questo accumulo energetico nell'essere umano sotto forma di adipociti, quindi mi immagino tutte queste micropalle di adipe accumulate nel corpo che tendenzialmente appunto sono esplosive, possono produrre, potrebbero produrre a un certo punto energia all'infinito, in realtà che fine fanno? Nel corpo umano tendenzialmente vanno a inficiare il metabolismo, quindi poi sotto forma di lipidi alterano i quadri lipidici, fanno venire l'aterosclerosi, insomma creano un danno infinito, però questa comunque energia che si è accumulata, e questo corpo umano contenitore che mantiene, e questa dipendenza, questa energia sembra quasi moltiplicarsi all'infinito, ma in realtà poi non è così, perché questa energia alla fine, la domanda è: che fine fa? Cioè, noi esseri umani, è vero che proprio per la definizione tipica dell'energia è quella roba che serve a produrre lavoro, che si trasforma poi in serve a produrre lavoro.

dato che sennò appunto mi distraggo, no? E finisce che vi parlo di un'energia, diciamo, non vi voglio dare una definizione, molti che ci stanno ascoltando la conoscono magari meglio di me, ma è proprio da definizione cosiddetta scientifica, è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato. Quindi questo concetto immediatamente, per quanto

it

0: Radio Eustachio.
1: La radio es que si suelta le vele canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: il cazzo è dar.

ligue Kyung! Do Kelly Kyung! Do Kelly Kyung!

So stand by me. Stand by me. So stand by me.

0: casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
1: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
2: Ma come facciamo?
1: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
0: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.